0: mal Phantomzicker.
1: Mister nur amino sana venire zar san fiato. Mister nur pan res fiato. Mister nur amino Jesus fiato. Te vuole io raga fare che mas mi so zane now. A per tanto tu ne waf na ma che cinema. Desi ki rai fu Jesus. Antana now. No peso. Mumbai. Retards. Di fieno. No pela tana no zesso. Di tene mi se fa no zesso. Manraxai. Se reto reto mino se so sotto un pelle de sport de ira ma fisue se so mino na wow. Tene na no mantula se so. Nyantuni feluma na wow. Nyantuni feluma ku. Nyantuni reto se bulo mena